Jetzt der nächste Hit auf Radio Summer Night. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.